0: sesso a testa.
1: Ma deve più nuovo sentire per te.
0: Oddio, quello
1: chi era? Che sei malfama.
0: Allora, oh, fede tu, il tuo
1: altro. Oh, ci chiede niente dove è.
0: La sua voce per dove è.
1: Oh, sta mio.
0: Ma te la tattura. Mi sono detto.
2: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, scuta giuventù. Per in giù del sole è un mari bella ventura.
1: Di
2: le monte in can e tu venghe danzan. Il senso della mar batte con la mesura.